0: Queen of the World was coming in 2012 and giant wild thing hurt the earth.
1: Stefani, no, che quella previsione della fine del mondo sia una bella puzzola.